0: Ihr Nachmittag.
1: Ihre Lieblingshits.
0: In Südtirols beste Musikmix.
1: Stadtradio Meran.
2: E mi hai dipinto sotto casa con gli spray.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i soldi.